Vendo una fine na malloni, na idroni, da tetradia na mugiurroni, da cubiato na xiloni, che da fiato na leroni, ma la loia di la vi, mi è tutto, mi è chi non mi to alo, mi. Vendo una fine na hasevi, na chorevi, sti bagnera na psarevi, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μα λαλόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη.